0: Sta male, molto male, sta male, troppo male. Tutto è impossibile, ormai è stato fatto. Stimato, signora, stimata signora, venite, vi aspetta. La bambina!
1: Torna in camera tua!
2: Dove andate?
1: Vai in camera tua!
2: Cosa succede?
1: Torno presto!

0: Maria, sono tornato.
1: Aspetta, guarda una cosa.
0: Nel campo dei Porresu, l'alterno finito. Che cosa stai facendo?

0: hanno spostato il confine.
1: Figli di Bagassa, ecco cos'era il pianto.

0: non si muove se più e che non ve ne accorgeste.
1: Ma me ne sono accorto.
0: Con lei tu. Perché il cane non era morto. Se moriva, moriva anche la linea di confine.
1: Preso la deve pagare.
0: Non sei sicuro che l'ha fatto lui?
1: Più prova di questa, una fattura.
2: Se le cani lo chiamano Mosè, lui non ha colpa, lo terrò io.
0: Basta che ci vadi tu.
1: Grazie, zia. Andiamo.

0: mesi che non si alza, ma due anni in tutto.
1: Ha chiesto lui di me?
0: No, non parlo, ma mio padre lo capisco.
1: Avete tolto le benedizioni?
0: Tutte abbiamo controllato, anche i cuscini e il materasso. Non c'è più nulla che lo tenga, pure il gioco abbiamo messo.

0: Es quanto ci vuole. Quattro rotti menses. Ancora niente. Sette otto e nove. E questo quando crepa. Vedete.
1: Tutto che tu sia maledetto, che tu sia maledetto per avermi convocato senza alcun motivo nel pieno della notte, nel pieno della notte. Quanto fa che tu sia maledetto perché mi hai mentito, tu hai questa parola e sa quello che dice.

0: che già avete e quelli che verranno.
1: No!
0: I figli che già avete e quelli che verranno.
1: No, stava morendo, l'ha detto anche il dottore.
0: Lo sai bene che non sta morendo, se muore di fame, che tu non dorma più,

0: più, lo sei anche tu. Io so solo una cosa, quel che mio devo pensarci io.
1: Che cosa gli vuoi fare?

E adesso noi, fra poche notte, aria è secca, il vento è caldo, fesso mi hai fatto e fesso ti faccio.

0: siam zoppa.
1: Tu non sei un cavallo.
0: Appunto non lo sono. Non posso portare per tutta la vita il mio stesso lutto, piuttosto mi ammazzo.
1: Il signore do, il signore toglie.
0: Prete mi hanno fatto, zia. Abbiamo un

0: potete farlo voi.
1: No, non ti capisco.
0: Sì che mi capite! Mi hanno detto cosa fate di notte. Non vi chiedo niente di diverso.

morire. Mamma piange di nascosto, papà fungi sarà un male, e lui si rifà, si arrabbia, poi mi guarda, parla ancora.

Patta, Vigliacca. Ora molla la pezzetta. Meno si vede e più fa danno. È sempre così.

0: cosa avete deciso?
1: E quello che chiedi non si può fare.
0: Non avete pietà del mio stato?
1: Nicola, non lo farò.
0: Se volessi sposare Maria, cosa direste?
1: Che spetterebbe a Maria di rispondere?
0: Guardate, guardate, zia Bonaria. Guardate, guardatemi la gamba. Perché prendermi in giro? Perché prendermi in giro? Guardate, guardate, né Maria né l'altra donna mi vorrebbero sposare. Perché sono uno storpio, perché sono uno storpio. Non posso lavorare, non posso fare niente. Non posso lavorare, mantenere una famiglia. Non posso lavorare, non posso fare niente. Di quello che una donna si aspetta faccia un uomo. È come fossi morto, è come fossi morto. Guardate, guardate. E quando mi morranno, chi si occuperà di me? E chi vorrà sposare Andrea collando su uno storpio? Guardate, guardate, guardate, guardate, zia Bonaria, perché prendermi in giro, perché prendermi in giro?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Se voi voleste, un modo c'è. La notte d'ogni santi, per la cena delle anime, la porta resta aperta, voi potete entrare e uscire. Al mattino sarò morto e penseranno una disgrazia.
1: Colletto, sei fuori di te!

l'una e due, ancora non si vedono. Maria aveva ragione, dico la mia mentira.

0: son venuto, posso anche andarmene.
1: Non ho cambiato idea, sono già morto.
0: Io sono pronto, ma questa cosa non è benedetta, non è necessaria.
1: Per me è necessaria, vi stavo aspettando.

0: prossimo, l'anno dopo ancora, nemmeno dopo aver bevuto litri d'acqua rete, potrei riuscire a dirti quel che prova in cosa sento. Hai detto a Maria che l'ami, o glielo scrivo sul muro di casa. Ecco, la sapevo, ma non l'ha detto a nessuno, di sicuro, perché aveva il suo cosa da pensare. Fare poco un campo, perde giù la gamba, la sua voglia di vivere, e infine che respira, soffocato da un cuscino, perché il fuoco fa questo, perché il fuoco fa quello, e continua a bruciare anche quando lo si è spento. Non lo sai, Maria, l'hai mai visto veramente come brucia il fuoco? Tu!
1: Cosa stai dicendo?
0: Vuoi essere mia moglie?
1: Sei ubriaco?
0: No, non lo sono. Tu mi sposerai.

0: Amore, sono sta!
1: No, no, devi ascoltarmi. Chiudi a Siamonaria dove è stata stanotte. Chiedilo, chiedilo!

0: Non è possibile. E perché mai l'infano ha chiesto proprio a voi? Tutte le volte che tornavate a notte fonda, tutte le volte.
1: Te ne avrei parlato quando fossi stata pronta
0: a sapervi un assassino! Non lo sarei stata mai!

Maria cara, ti prego, se puoi, vieni. Bonaria urrà stamane. Ha avuto un ictus. E forse muore.

conosci che la luce le causi mal di testa. Chiudo le finestre, ormai non mancan pol. Oh.

scuserò per voi, cominciando dai bastio. Non volete, non capite che il motivo.